0: For Monocle Radio in Vienna, I'm Alexei Korolev.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: From Monocle Radio in Seattle, I'm Gregory Scruggs.
2: Demasiado asco, esas caras no son nada si al final estoy.

0: Dette Monocle Radio.
1: This is Monocle Radio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Around the world, around the clock, you're listening to Monocle Radio.